0: sapete quale lei più mi piace.
1: Io son uomo di pace, ed egli non fosse non avenza.
0: Battervi odir subito, perché d'infedeltà le nostre amanti sospettate capaci.
1: Cara semplicità, quanto mi piace.
0: Cessate di scherzare, giuro al cielo.
1: Ed io giuro alla terra, non scherzo amici miei. Solo saper vorrei che razza d'animali son queste vostre belle. Sian come tutti noi, carne, ossa e pelle. Se mangian come noi, se

e in donne pretendete di provar fedeltà, quanto mi piaci voi, semplicità. E la fede delle femmine come la rabbia felice, che vi sia ciascun dodice,

0: meglio per loro. Li vedrete tornare carchi d'alloro, ma sono fani e piuttosto che fare i pianti perdere il tempo, pensate
1: opéra sur France Musique.

0: e raffrena il suo furore, non può battermi, non può battermi, non può battermi, non può battermi.
1: Perché?
0: La coscienza non consiglia che una povera famiglia resti a piangere per me, resti a piangere per me.
1: Scusa, madre, scusa, madre, si difenda, questa è il cuore, questa è la testa, questa è il cuore, questa è la testa.
0: Tu che furia, tu che tempesta, pianto, pianto.

movimenti leggeri di testa, leggeri di testa, non andare, girano qua e là, e qua e là, e qua e là. Poco dura, de mattina festa, de mattina festa, ma per me è cominciato, ora ha cominciato.

0: Manco male partita.
1: Oh, guarda, guarda.
0: Che bella gioventù, che belle donne.
2: Ah, tanta per mia fe vi sarà qualche cosa anche per me.
0: Cari amici, buongiorno. Seguitate a stare allegramente, seguitate a ballare. Oh, buona gente.
1: Sì, qualche sposalizio.
3: Sì, signore, e la sposa sono io.
0: Me ne consolo. Lo sposo?
4: Io, per servirla.
0: Oh, bravo, per servirmi. Questo è vero parlare da galantuomo.
2: Basta

0: e il tuo masetto, oh caro il mio masetto, cara la mia perlina, obbedisco la mia protezione. Leporello, cosa fai di birbone?
1: Anch'io, caro padrone, esibisco la mia protezione.
0: Resto vago angostore, nel mio palazzo conducili sul patto. Ordina cabbiano cioccolata, caffè, vini, prosciutti. Cerca di divertir tutti, mostro loro il giardino, la galleria. Le camere. E in effetto pagheresti contento il mio masetto.
1: Hai capito? Oh, ho capito. Andiamo.
0: Signore, cosa c'è? La zerlina senza me non può star.
1: Il vostro loco vi sarà sua eccellenza e saprà bene fare le vostre parti.
0: Oh, la zerlina è in mano un cavaliere, ma pur tra poco l'amico verrà.

vita, signor fi, signor fi, fino il capo è benedetto, già che viaggia voi così, altre repliche non portano.

Alandrina, posterior Maria rovina, posterior Maria rovina. Venga, venga, resta, resta, è una cosa molto onesta. Fa già il nostro cavaliere, cavaliere ancora te, cavaliere ancora te. Ricordaccia, Alandrina, posterior la mia rovina, posterior la mia rovina. Venga, venga, resta, resta, è una cosa molto onesta. Fa già il nostro cavaliere, cavaliere ancora te, cavaliere ancora te, sfarro te, sfaccia il nostro cavaliere, cavaliere ancora te.

0: Mi si è liberati, Zerlinetta Gentilda, quel scioccone, che ne dite mio ben so far pulito.
1: Signore, è mio marito.
0: Chi? Colui? Vi par che un onest'uomo, un nobile cavalier, quale io mi vanto, possa soffrir che quel visetto d'oro, quel viso inzuccherato, da un piccolo cacciavil si è strapazzato.

L'impostura della gente plebea, la nobiltà dipinta negli occhi, l'onestà. Orsù non perdi un tempo, in quest'istante io vi voglio sapere.

0: Perché mi chiedi? Pervila! Il patto sopportar dovrei d'una mano in tenere.
1: Ma non cuoce cadere! Io non merito da te tal trattamento!
0: Come? Ed hai l'ardimento di scusarti? Star sola con un uomo, abbandonarmi il dì delle mie nozze, porre in fronte a un villano d'onore questa marca d'infamia! Ah, se non fosse lo scandalo!

0: staccate, or quelle maniche oltre il gomito rialza, onde più agiatamente l'abito gli si adatti. Ecco, più indietro, così. Che nastro è quello?
1: È quello che svingolò me.
0: E questo sangue?
1: Quel sangue?
0: Io non so come, poco prima sdrucciolando in un sasso, la pelle io mi graffia e la pega col nastro e mi fascia.
1: Mostrate, non c'è mai... Cospetto! Hai il braccio più candido del mio, qualche ragazza!
0: E segue a farla pazza! Fammi un mio gabinetto e prendi un poco d'inchiesa e t'affetta, che solo scrigno! In quanto al nostro, in ver per il cogliore, mi spiacea di privarmene.
1: Tenete, ed allegale il braccio.
0: Un altro nastro prendi insieme col mio vestito.
1: Oh, più presto, ma via quello guarito.
0: Perché? Questo è migliore.
1: Allor che un nastro lego la chioma, aver tocco la pelle.
0: Forestiero e buon per le ferite,

0: alla mia porta.
1: Perché chiusa?
0: Il mio sposo, atteso, morta. Voi qui senza mantello, in questo stato, un ricevuto foglio, la sua gran gelosia.
1: Cosa indugiate?
0: Son sola.

0: stanza di rinchiudere in stanza.
1: È fermo io stava qui mettendo.
0: Io mettendo
1: certe robe, era Nicola Susanna che in tua camera è andata.
0: Ad ogni modo voi non siete tranquilla. Guardate questo foglio.
1: Il foglio che figura le scrisse.
0: Cos'è questo strepito? In gabinetto qualche cosa è caduta.
1: Io non intesi niente.
0: Convien che abbiate gran pensiero.

0: Andate alla sua stanza.
1: Alla sua stanza? O qui? Ma venite!
0: Susanna, e donde viene che siete si turbata?
1: Per la mia cameriera!
0: Io non so nulla, ma turbata.

0: dunque voi non aprite?
1: E perché leggio le mie camere a aprire?
0: Ebbene, lasciate, l'apriremo senza chiavi. Ehi, gente!
1: Come? Porresti al repentaglio d'una dama l'onore?
0: È vero, io sbaglio. Posso senza rumore, senza scandalo alcun di nostra gente, andare io stesso a prenderlo corrente. Attendete pur qui, qui. Ma perché in tutto sia il mio dubbio distrutto, ancora le porte io prendo.

0: di ritorno, non credia che tornaste avanti giorno.
1: Ma ve l'avevo detto!
2: Ma cospetto, cospetto, similissime sono, affatto, affatto. Quella è l'original, questo è il ritratto. Hai fatto tutto!
0: Tutto! Perché quel c'è

0: signore, perdonate se è una combinazione.
1: Ma che dice, si figuri, mio padrone.
2: Ehi, non senza perché venute qua, la sposa figlia mia tra voi sarà.
1: Ehi, presto Cenerentola, portala a sedia nobile.
0: No, no, pochi minuti, altra carrozza.

Questo è un nodo a filupando, questo è un gruppo rintrecciato, questo è un quadro, questo è un gruppo.

giusto ciel ti ringrazio, i voti miei non han più che sperar, l'orgoglio è oppresso, sarà felice il caro a lungo.

Ehi, Fiorello, mio signore, di la veri, signor Mo, a che vanno ogni speranza?

0: Il Signore della Fabasta, della Fabasta. Se parlate, ma non serve, non gridate. Mandatevi,
1: maledetti,
0: accadanti,
1: via di qua,
0: via di qua.
1: Me che piace il mio cittadino,
0: questo piace a questo, questo piace a questo, questo piace a questo.

0: quasi con quel chiasso importuno tutto quanto il quartiere han risvegliato al fin sono partiti
1: chi è mai quest'importuno lasciamolo passare